A volte un'onda sembra un velluto, una curva di tessuto che si piega o si distende, come ci fosse una mano. Chissà chi abita questo spazio sotto di me, chi nuota con me, chi nella direzione opposta, chi nasce, chi lotta, chi muore.